Eche con el togo, en que con mi chisco intita, che de yara, matuca zafa de en que comara, rapatre yo, che yinita, rapatre yo, che yinita, rapatre yo, che yinita.